né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onore non è chirurgo. E dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Beh,

0: chiamo Bargolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano Costolino.
2: Sono siamo d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Ma la mano.
1: Non va a fare un po' di cose che faccio, ma non va a fare un po' di cose che faccio, ma non va a fare un po' di cose che faccio.

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

vedrai, te lo torpello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo tornifico, netto, netto, quel tappo.

Ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria, pur senza me costor con tanta boria non avrebbero un picciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltrire.

s'avanza la coppia degli sposi. Attenti, attenti, eccola, in bianca vesta, col velo e il servo delle rose in te.

sia, farem la festa doppia. Avvicinate i lumi, il cielo fa cuore.

0: è nato Bourbon e Bourbon e Bourbon.
1: Tutto nel mondo è pur nel mondo.
0: Come è nato Bourbon?
1: È nato Bourbon e Bourbon e Bourbon. Tutto nel mondo è pur nel mondo. Come
0: è nato
1: Bourbon e Bourbon e Bourbon. Come è nato Bourbon e Bourbon e Bourbon.